Ciao a tutti, sono Vanessa Peter, sono una cantatrice da Texas e state ascoltando WHUPLP di Hillsboro, un radio indipendente di North Carolina.

vivo se come il pozzo. Lei lei lei lei lei lei lei lei lei. Si quiere che io te quiera.